State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più. E la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Grazie di cuore.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Exclusivo.

1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore. Ecco chi vuoi.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere, when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: At the piano, Charles Barber.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Aspetta che mettiamo.
1: Ma si sente un fischio. Si sente un fischio. Quando
0: lo so.
1: Hai il microfono.
0: Quando c'è il microfono, sì. Io sì, no, io qui non lo sento, però penso che.
1: Ma me li senti?
0: Sì, sì, adesso lo sento pure io. Pure io lo sento il fischio. Senza con così. Oh madonna. Brutto che non ci sta manco Cristian di fronte. Vedi, lo sento, si sente che tu sei il fischio, sì. Lo senti Mario?
1: No, non l'ho tolto il.
0: Io lo sento. Si sente tu tu. Vedi? Lo senti adesso?
1: Sì, abbiamo le impostazioni del virtuale.
0: Chiudo la radio? Chiudo la radio?
1: Sì.
0: Aspetta.
1: Sì.

Ok. Mi senti adesso, Mario? Mi senti? Mi senti? Come no? Non mi senti adesso? Io allora adesso rimettiamo un altro brano e vediamo se si sente quest'altro brano. Mettiamo questo, vediamo un po'. Tu mi senti in radio? Sto parlando, Mario, sto dicendo, adesso mettiamo Gaia, Bossa Nostra. Vai. No? E quindi non potevo...

0: Io l'ho abbassata. Un po' si deve sentire quando la musica no. Una tacca. E io sto dicendo 1, 2, 3, prova. Mi senti in radio?
1: Fingerò di non averti conosciuto.
0: E quindi che devo, non ti sente bene?
2: Ma saprò che cosa
0: più di questo, se, non lo so, lo devo abbassare più di questo.

0: Allora, ho abbassato il microfono azzurro, mi senti? 1, 2, 3, prova.
1: Aspetta, da lì.
0: Mi senti? Si sente sempre l'eco, sì. Aspetta.

0: Sono in diretta, poi metto il microfono e ci siamo. Faccio partire la musica. Ok, adesso se io dico buonasera a tutti, mi senti?
1: Adesso aspetta.
0: Mi senti adesso? 1, 2, 3, prova?
1: Sì, va bene, dai.
0: Va bene? Senti, ma se io alzo un po' la musica, tu come... Aspetta. Allora, no. Tasto.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Così la musica come va? È troppo forte?
2: Yes, yes, yes.
0: Così com'era? Troppo forte, Mario?
1: Sì, abbassa un po'.
0: Aspetta. E abbassa ancora, mettiamo, metto 30, 28, va? Allora, adesso come, come si sente? La devo alzare un po'?
1: Allora la puoi abbassare pure tutta, e poi alzi.
0: Aspetta. A me se mi senti bene quando parlo?
1: Sì, sì.
0: Ok. Si sente bene la musica?
1: Sì.
0: Va bene, allora così.
1: Ok, ok, sì.
0: Meno male, va? Ok. Adesso... Aspetta, adesso esco fuori.
3: Te

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, prova. Provolone con un po' di ritardo. Sono loro che si chiamano così. Take on me.

è andato Michele, mannaggia Ucciuccio. Salutiamo allora Tony Azzurra, Yanez, Angelo, Fenice, Crow, Alize, Paola, Becchino. Salutiamo Whisky, Perlotto, Banni, Rita, Bello, Step, Shaki, Felix, Bicione. E tra poco si collega pure la Grazia.

0: grazie, grazie per la buona diretta, grazie a tutti.
1: Buonasera a tutti da DJ Fozzi.
0: È arrivata pure Marika. Ecco qua, è arrivata pure la Foxy.

è un PC molto lento, addirittura ha cominciato a fare gli aggiornamenti, già è lento, quindi gli aggiornamenti li finirà il 27 ottobre. Alle 19 c'è Rita, alle 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Step, 22 c'è Bell.

passerò la diretta alla passerò la diretta alla Foxy, che vuole mettere un po' di canzoni per bambini, va benissimo?

Diamo una buonasera a Delfin, quindi dal prossimo brano cominceremo con un po' di canzoni per bambini. E alla console ci sarà Grazia.

0: vedersi così presto non la puoi salutare. Ragazzi, uno qua mi ammalerò. Invece andrei alla scuola
1: centrale. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco a voi DJ Foxy e cominciamo con la prima canzone. Per bambini. Le tagliatelle di Nonna Pina, piccolo coro dell'Antoniano, dai, la dedichiamo ad Angelo. Buon ascolto!
0: Fortunatamente io ce l'ho, se me lo chiedete per favore.
2: Ecco qua, Fabri. Ciao Fabri, compagnia di DJ Foxy. Abbiamo cominciato una piccola parte, saranno una decina di canzoni per bambini, presente la mia nipotina, 9 anni. Foxy, vai Foxy, saluta Fabri Fibra. No, non è Fabri Fibra, Fabri.
1: Sera Fabri da DJ Foxy, ti auguro un buon ascolto.

Ok, siamo con la prossima canzone. Questa si chiama Il Pulcino Ballerino, piccolo coro dell'Antoniano. Questa la voglio dedicare a Giuseppe. Buon ascolto.

0: Ma guardate un po' una canzone che mi hanno richiesto, il coccodrillo come fa, piccolo cuore dell'Antoniano, dedichiamola a Rita. Buon ascolto, Rita.
1: L'asinello, la mucca, la rana, la pecora, il coccodrillo e il coccodrillo.

0: Mia mamma vorrebbe dirvi qualcosa. Vai mamma, parla.
1: Un saluto da mamma mia, Deborah, la mamma di Grazia. Ops, DJ Foxy.

Oh, abbiamo ascoltato anche la voce di Deborah. Adesso aspettiamo la voce di Viviana, ma non c'è, però si vergogna. Comunque. Ok. Per tutti voi, dai, io ogni tanto do una controllatina, ma ormai è pratica la nostra... Come ti fai chiamare? Mannaggia, Foxy. Ecco, è il lupo, giusto? La volpe.

Allora, adesso stiamo ascoltando una canzone di Cristina D'Avena, Pollon. A voi tutti buon ascolto, la dedico a tutti.

0: di caffeina per il bimbo, se no fa male.
1: Ti voglio bene, Bembe.

0: Ok, questa canzone di Cristina D'Avena, Ti voglio bene Denver, questa la dedichiamo a tutti i maschi, ragazzi e bambini.
1: E tutti i dinosauri! Denver che è? Un dinosauro?
0: Sì.
1: A tutti i dinosauri di Radio Sole Luna!
0: Buon ascolto, dinosauri!

0: quelli che...
1: Ok, questa è l'altra canzone, Calimero Dance Sigla, di Cristina D'Avena. Questa qua la dedichiamo a la mia mamma.
0: Ah.
1: Che gli piace Calimero. Buon ascolto,
0: grazie,
1: mamma.
0: Dici grazie in diretta.
2: Grazie.

Adesso ascoltiamo un'altra canzone di Cristina D'Avena, L'incantevole Crimmi, tutta per voi, buon ascolto!

0: Pensare che mia mamma mi fa svegliare con queste canzoni ogni giorno, sia mattina che sera.
1: Che dormi sempre allora, pomeriggio, allora sempre a dormire stai.
0: Sì. Sia inverno che estate, sia mattina, vabbè l'ho già detto.

mi ero scordata di dire qual era la canzone. La canzone è Kiss Me Licia di Cristina D'Avena. Questa qua la dedico a tutta la chat. Buon ascolto.

0: Ma prego, Sciacchi, a te buon ascolto.
1: Sulla pancia covacciato, che cosa?
0: E Steph si associa.

0: Dopo di me ci sarà la nostra DJ Rita. Alle ore 20 avremo Giuseppe. Alle ore 21 avremo
1: Step forse.
0: Oh sì, Step. E infine alle 22 avevamo Prima Points. Adesso abbiamo DJ Bello.

0: Ma prego, step!
1: Klaxon! Campana! Ok!
0: E Rita si associa!

0: Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e... dormire. Salutare.
1: Vi ricordo, anzi vi dico che si accettano prenotazioni di canzoni per domani. Se qualcuno vuole delle canzoni, mi scriva in privato, io accetto tutte.

0: canzone è un mix. Credo che adesso stiamo ascoltando Sailor Moon. È un mix del 1997.
1: Vabbè, le stesse canzoni, perché questo dura 40 minuti quasi.
0: Vabbè, finiremo la diretta con questa mix. Questa la dedico una per tutti. Una per ognuno.

0: Oh, questa mi ha rubato l'ora via, quindi mi sa che qualche sera devi mettere la grazia da sola e poi mi solo devi mettere un altro orario, se no io so tagliato fuori, ma tagliato fuori la grazia.
1: Poverino,
0: Poverino,
1: come dice
0: diciamo.
1: Angelo lì, faccio con lo scotch la bocca, nonno.
0: Mannaggia la miseria.

0: A me mi ha rubato la vita.
1: E vabbè.
2: Sempre magica, magica, magica, magica, sei fantastica.
3: Comunque Deborah ha preso pratica, sa come ha messo, diciamo, ha fatto pratica un po', sta guardando come funziona tutto e sa che prima o dopo, se prendono un bel PC, faranno diretta da casa loro, dai, perché Deborah impara presto pure, eh?

Allora, cominciamo a salutare tutti mentre ci ascoltiamo a Chi di Gatto Remizzato. Allora, buonasera Tony Gif, Azzurra, Patrizia, Yanez, Angie, Vivian, Marika, Andika, io, The Crew, Felix, aspettate.

0: Paola, Felix, Whisky, i nostri bot, Whisky, Pirlotto e Bunny, Fenice, Rita, intanto ti do già a dare la buona diretta, DJ Bello, Dottor Step, Melody, il nonno, Micione, Shaki, è arrivata Giovanna Ballo e poi l'ultima è Alice, credo. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta, sia mia che del nonno
1: e della mamma.
0: E vi auguro e auguro intanto una buona diretta a Rita e soprattutto anche agli altri. E grazie per essere stati alla mia diretta. Ci vedremo domani.
1: Saluto anche da parte mia di Micione. Ciao Giovanna, ciao a tutti da parte mia pure. Un saluto anche da Deborah che mo è impegnata.
2: Un saluto a tutti.
1: Ancora grazie a tutti da parte di Micione
0: e DJ Fo. Ti ringrazio tutti.
1: E di grazia e diamo la buona diretta.
0: Buona diretta a Rita.
1: 3, 2, 1, grazie a tutti. Vai Rita!
3: Il twist ballo infernale è dannosissimo perché porta gravissime conseguenze osteoarticolari.

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai su Radio Sole Luna.

Eccomi qua, buonasera a tutti. Grazie a Micione e alla bravissima DJ Fox per l'ottimo passaggio della console. Grazie a tutti per la buona diretta. E saluto, bravissima devo dire, DJ Fox. Micione, attento che veramente ti toglierà l'ora per sempre. Allora, salutiamo tutte le radio associate e salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E saluto a voi adesso qui in chat. Allora, salutiamo Shaki, Micione, poi abbiamo Patrizia, Dottor Step, DJ Bello, poi abbiamo Giovanna, bentornata Giovanna. Poi andiamo più giù e troviamo Felix, Alize, poi vediamo Marica, credo, Finis, poi abbiamo DJ Foxy, DJ Bello, poi ancora più giù abbiamo Andica, poi vediamo Paola, Angie, Vivien, vediamo ancora Yanez, Azzurra e Tony.

essere dedicato a DJ Fox, la bravissima DJ Fox, Michael Jackson, Health e World, tutta per te.

0: Ma prego, DJ Fox, spero che ho scelto bene.
1: So you know why there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy.
0: Sono d'accordo con te, Giovanna, però la nipote è più brava.

E voglio ricordarvi che dopo di me ci sarà alle 20 Giuseppe, alle 21 dottor Steph e alle 22 chiuderà la serata di Radio Sole Luna DJ. Bello!

e non potevo mettere un brano per Micione. Il volo, quando l'amore diventa poesia.

0: per tutti voi, Giorgia, la cura per me.
1: Che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano.
0: Benvenuto Matteo su Radio Sole Luna.

Il prossimo brano lo voglio dedicare invece a DJ Giuseppe, a DJ Steph e a DJ Bello, i DJ che verranno dopo di me.

Gianni Morandi, vado a lavorare e questo lo dedico ai DJ che vengono dopo di me, a DJ Giuseppe, a DJ Dottor Steph e a DJ Bello.

0: questo Renato Zero quando parlerò di te. Tutto per te, Shaki, alla mia cara amica Dina. Ciao Giuseppe, bentornato
1: Quando
0: in
1: parlerò di
0: console, c'è
1: te,
0: Rita.
1: non avrò lacrime da offrire.
0: Ma prego, Shaki.
1: L'autunno intorno è dentro me, è un gran silenzio da smaltire. In una notte che non so, cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo. E mentre parlerò di te, di quel rimpianto sarò schiavo. Non
0: Grazie
1: è nulla
0: Giuseppe, a te auguro un buon ascolto.
1: stringere una fotografia.

0: E questo brano lo dedico a tutti i birilli Omo, Nico dei Gabbiani, Occhio, Occhi di ragazza.
1: Occhi di ragazza, se li guardo, vedo i sogni che farò.
0: Sì, fate presto, fate il bonifico al Giuseppe.

0: mi sa che Andrea un po', diciamo, vi ha un po', come dire, influenzato, perché pensate tutti a mangiare, mo è uscito Occhi di Triglia pure Giuseppe, dai.
1: Quello

Il prossimo brano è per tutti i maschietti in chat. Gigi D'Alessio, Guaglione, per tutti voi maschietti.

cani, sennò poi Ciro si arrabbia. Guarda quanto è simpatico in questa GIF, Ciro, guarda.

La Cocorita! La Cocorita! Questo è un nuovo ballo di gruppo del 2026. Gianluca Pica. E me lo autodedico, visto che finisce con Rita.

0: Ma grazie Amalia, grazie a tutti. Grazie Shaki. E questo è l'ultimo brano della mia diretta. Ti volevo dedicare Rocco Hunter J-Ax.
1: Ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo.
0: E pensare che oggi rischiavo di non farla. Poi, grazie a Micione, abbiamo risolto il problema

Dopo di me ci sarà il bravissimo Giuseppe, poi alle 21 seguirà il dottor Steph, scusami, e alle 22 DJ.

ringraziare tutti voi, non vi saluto uno per uno, lascerò questo a Giuseppe. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti. Io mi sono divertita, anzi, mi sono ripresa perché ero veramente dispiaciuta se non l'avessi potuta fare. Grazie a tutti per essere stati qui con me e Giuseppe, fra qualche minuto, anzi, fra un minuto, ti passerò la console.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze, di questa meravigliosa, radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico, Giuseppe, DJ.
2: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Rita per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: queste musiche, musiche. In console, in console. Giuseppe, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole, con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con il bravissimo Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare la sua Turjevag.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Alan Walker, noi passiamo con il prossimo brano, con gli ATB, andiamo ad ascoltare la loro Ecstasy.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli ATB, noi passiamo con il prossimo brano, con i Brisa Star. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Cena de Amor.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Brisa Star, noi passiamo con un'altra bellissima song, con la bravissima Camilla Cabello. Ci andiamo ad ascoltare la sua Summertime.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Camilla Cabello, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Melo, ci andiamo ad ascoltare la sua Closer.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Melo, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Xylons. Andiamo ad ascoltare la loro Summer Body Like Me.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Xylons, noi passiamo con il prossimo brano con gli Skillan Grey. Ci andiamo ad ascoltare la loro Everything Ned.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Skill and Grey, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Sia. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Bird Set Free.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Melo, noi passiamo con il prossimo brano con David Guetta. Ci andiamo ad ascoltare la sua Keep Me Slow.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di David Guetta, noi passiamo con il prossimo brano con gli Electro Reggae. Ci andiamo ad ascoltare la loro Dos Caminos Aéreos.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a DJ Patti, da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Electro Reggae, noi passiamo con un'altra bellissima song con Adele, andiamo ad ascoltare la sua Easy On Me.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Adele, noi passiamo con il prossimo brano con Karen Mendez. Andiamo ad ascoltare Così Me.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Karen Mendes, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Flaverny. Ci andiamo ad ascoltare Ma che me sai.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di DJ Faverny, noi passiamo con il prossimo brano con Amy McDonald. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song This Is The Life.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Amy McDonald, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro DJ Step, ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. DJ Step, se sei pronto, vai che la console è tutta tua.

Bene, bene, buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Bella diretta e grazie del passaggio della console a Giuseppe CT. E io saluto tutti i radioascoltatori che ci ascoltano dall'esterno e le radioascoltatrici da tutti i vari link che ci sono in questa radio. E ancora vado a salutare tutti i nostri amici che si trovano qua nella chat, tutti indistintamente. Salutiamo anche Shaki e Micione, i due titolari che ci permettono sempre di fare bellissime dirette e divertirci qui su Radio Sole e Luna. Stasera, come al solito, alcuni brani un po' inglesi e altri invece italiani, e ce le riascolteremo tutti qui in mia compagnia. Ringrazio tutti quelli che mi hanno augurato una buona diretta. A voi buon ascolto e buon divertimento.

dunque il primo brano, arrivano loro, Umberto Binni e i New Trolls dal 96, Letti. Buon ascolto dopo la mia sigla.

Salutiamo anche Mamma Mia. Buona serata Mamma Mia. E appena arrivata Dottor VJ Step in console on air.

0: pochi amici.
1: E allora noi continuiamo con la bella musica invece di Gianni Morandi, dopo aver ascoltato Letti, Bindi e New Trolls. Arriva questo brano, Canzoni Stonate. Questo è un bellissimo brano.

0: qualcosa di più.
1: E va bene, lo dedichiamo a tutti questo brano di Gianni Morandi, Canzoni stonate.
0: Che suona.
1: Mentre Paty Zero la dedica a Sciacchi e Micione. E io mi associo naturalmente.

I Love to Love, la voce di Tina Charles, dal 76, il prossimo brano arriva dal 2007, il brano si intitola No One, Alicia Keys.

0: Era.
1: E ebbene, si continua con la musica di Renato Zero adesso. Arriva l'ultimo Luna Park dall'80. Renato Zero, che va in dedica per Fati Zero e ancora per Sciacchi e per tutti i sorcini all'ascolto.

E va bene, il prossimo brano invece arriva lei, Gianna Nannini, Profumo. Questo va per i due piccioncini Sciacchi e Micione, che sono i nostri titolari.

0: E saluto anche Bobe. Adesso l'ho vista, leggo il suo nick. Ogni tanto mi sfuggono i nick perché non li leggo, ragazzi. Quindi chi vi saluto, chi no, accontentatevi.
1: Sai di vento, sai di te, sulla tua pelle addorme.
0: Poi saluto anche Maria.

0: E allora, Profumo abbiamo ascoltato dall'86 Gianna Nannini, che andava in dedica per i nostri titolari. Il prossimo brano arrivano i Cugini di Campagna, il brano Valeria. Buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.

frattempo io vi vado a ricordare che sarò on air fino alle ore 22. Alle 22 o qualche minuto prima arriverà Points, almeno così c'è scritto, poi spero che arrivi.

0: Allora scusate, perché io leggevo il palinsesto dal nostro gruppo e ci doveva essere Points, invece hanno c'è stato un cambio di guardia, arriva DJ Bello alle 22. E va bene, grazie alla regia che mi ha suggerito,
1: Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse.

0: Siamo sopra il pianoforte.
1: E allora ecco la richiesta di Fati. Arriva Donna Musica e Collage, che va in dedica per Shaki. Tutto per te, Shaki, da
0: sempre a letto. È stato il mio primo amore, sai.
1: Da Fati Zero io mi associo.

0: dentro sempre.
1: E allora abbiamo riascoltato anche Guarda che luna, Fred Bongusto. Prossimo brano va in dedica per... Allora, questo brano va in dedica per Piero e ancora per Dorin e Mark da Malta. Tutto per voi. Umberto Tozzi, Stella Stai.

0: Bene, così abbiamo riascoltato anche Umberto Tozzi, Stella Stai, che abbiamo dedicato a Dorin e ancora a Piero. Prossimo brano lo andiamo a dedicare invece per Rita. Spero che ti piace questo, Rita, io non ricordo i tuoi gusti, ancora devo capire. Comunque ti dedico questo brano, Domenico Modugno, La lontananza, dal 70.
1: Mi ricordo che il nostro discorso...
0: E tutti si associano per Rita.
1: Che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai.
0: Salutiamo DJ Bello che sarà dopo di me alle ore 22 circa.

Allora, per ultimo brano e poi la sigla, amici, ci andiamo ad ascoltare Fabrizio De André, la canzone di Marinella.

E va bene, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo ci siamo divertiti e abbiamo ascoltato tantissima bella musica in mia compagnia. Tra poco arriverà DJ Bello, non andate via, mi raccomando. C'è tanta musica ancora da ascoltare. E ringrazio sempre Shaki e Micione in primis e poi tutti gli amici di Radio Sole Luna che sono qui in chat e sono tanti e io purtroppo ogni volta non riesco a vedere bene i nick. Quando li vedo che li leggo vi saluto tranquillamente, quando no, ebbene, prendetela così. Bene, saluto anche tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dai link esterni. Sono tanti vari link per ascoltare Radio Sole Luna, c'è anche il mio che ho fatto io con il player e potete ascoltare sempre Radio Sole Luna sia da cellulari che da PC naturalmente. Ciao a tutti, alla prossima con me, anzi con me ci riascoltiamo domani sera.

E buonasera, buonasera qui di Giobello Bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giornata, batte i cuori per voi, siete pronti per volare, sempre su Radio Sole Luna, la prima giornata, batte i cuori, grazie a tutti i DJ, mi hanno passato la diretta calda, grazie al DJ che c'era prima di me, quella passata la diretta calda, grazie a tutti, buon ascolto e buona benvenenza, sempre un grande saluto affettuosi, calorosi, Adina, Micione, Marco Barbona, tutto lo staff di Radio Sole Luna. Grazie a tutti, buon ascolto, la buona presenza, una buona diretta.

qui e grazie a tutti da Gianni Moranti e del Cervello Bello, sempre su Radio Soluna, la prima di web, batte cuori per voi, grazie a tutti, buon ascolto, la buona permanenza, belli, grazie a tutti e buona contenti a tutti, la diretta bello e tutto lo staff di Radio Soluna, e grazie a tutti i DJ mi hanno vissuto prima di me, e sempre su Radio Soluna, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Soluna, mi raccomando, numerosi come sempre, c'è un bel sordino, affettuosi come sempre, Dina, Vicione, Marco Salbona e tutto lo staff di Radio Soluna, e grazie a tutti, ora passiamo in diretta al bravo DJ, una brava DJ che c'è dopo, sempre su Radio Soluna, grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Soluna, ciao ciao! E buona diretta!

la música de los 90 con New Mercy. Where did you go? I love you.

0: y apareció Rita. Báilalo, Rita, báilalo. ¿Cómo es?
1: Ah.

0: Tone.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.